0: l'hai vinto?
1: Sortate radio.
0: Opio radio.
2: Let me go to the club for the fish.
3: Yeah.
2: Shoot.